when your sweetie tells you everything will be okay. Just keep beepin' di bop bop di beepin' bop no don't skip bop di di di di di da day. If you feel like shouting, advertise it just this way. And skip beepin' to go bop to go for loop and keep beepin' di bop bop di bop di bop da day.